0: Sono 4-0, di Sanfina, servizio Latinal, cambio torre 118.1, che tenga buona noche.
1: Buona noche, 18-1, 2-1-4-0. Cerro Guadalajara, buena noche, 2-1-4-0, ILC, Cruz 2, nave izquierda. Cerro Texas, nave izquierda, compite la 2-1-4-0.

0: Buona ritorno a 113, Cigna 11, 1000 autorizzato il X-ray 29 izquierda.
1: Descenso a 1000 autorizzato il X-ray 29 izquierda, volaris 1813.